0: La mamma, stufata dai miei pianti, un giorno mi ha detto: ma che piangi così? È solo un cane, dai. E sono sicura che non piangerai così alla mia morte, questo?
1: Quando mamma da fatta, quando mamma da fatta.
2: My mother, tired of hearing me weeping, told me one day, "Stop crying like that, it was only a dog. I'm sure you won't cry like that for me when I die."
1: Come da fatta mamma da io sacci meglio te. Non c'è bisogno di

0: Il tempo è passato e ho lasciato l'Italia per fare l'attrice. E non ci sono tornata più.
1: Time passed and I left Italy to become an actor, and I never went back there.

Epigen sul mare luccica l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento.